0: La Corse a ses chansons et a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: À l'altro mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

0: ricordo in giù c'è istruzione, è una vecchia un caracò, a vecchia isse anima santa, i voi che le mortanto, una giuba spadu tanto, un diceria mincaino.
1: E da scimmia
0: quello giù c'è spenserato.

0: spazio di fratellanza che l'usapri uno strugore un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo i pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un bibro metteremo, un grande tra l'altro, ma solo Berlinguer

Pijam gusta maru, jamo vici Asturija. Tu e radio ma baru, kun kunobi vittoria. E chi man parerà dall'isolo Gaelu, come vidrà passà e fa gli orni veli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

come un po' scappare da ciò che lo sogna, anche se chi lo sogna pare aspro.

sorrisi saranno. Sti fiori non son ca bene. Non parla radio mica merda.

È una lingua bella, chi la face fiorisce, offrandiso tesori di schietta meraviglia. Tutto ciò che manca a Peppu de ci capisce.

0: Adieu.
1: Adieu.
2: Courtiga Radio, a Radio Musica di Gotti. Courtiga Radio, in Naiaccio, 107.2.

y Murachi tiene ostanza a mis marido en solo el dente machido. Anche io oggi posso curare e seguire sta cielo maestoso. Vento dell'Altecine entra nel mio vito e mi porta lontano, lontano. E sto entro di te.

facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca quel che sia.

storia. E sono un chiare luna, a pace la sua storia. I dici miei segreti, quelli portano in cuore. Si facciano discreti quando rischio l'amore. Ognuno si ne va, nessuno la accompagna.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 11h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Salut à tous, c'est Felice di Ridro Abio, dienanta l'onde di Corsica Radio, da nostra emissione musicale. A cantate, semu velige o di dirige a qualche sia gi di falado in pumonte gi a franca do abitsaona omic hein cha da di parindo a passado di Jerome Tiosi che no semu felice di ridroa o di salude
3: salude so felice anche io.
2: Allora Jerome fali spesso guzi in pumonte in ayach o omic
3: yeah. Conosco la strada.
2: E se abbiamo a fala a suona, abbiamo da parlare di ado attualità, a faca l'estate, dunque di sigur a ida gira Atena. Abbiamo da parlare di no di udo ischetto, di udo prima ischetto, in due a registrato pezzi in solo, e dogumpunidure, e di edo sfarante formazione, posto che no abbiamo ridro u tampiva nanta scena di Marseille, in cui mezzu, e poi eri in aiaccio, in cui una formazione nuova, appena cinema concerto, cinai da barla, posto che tu hai da gira appena di stadina, in cui sta formazione gui. E ti sei affacato in aiaccio, da brisinta dunque, in de idiosi di agulettività, stu cinema concerto, e stasera sarei in Portivecchio, in cui alla stessa formazione. Parliamo prima di safare o parliamo di Udo Barcorzo? Come la di Barre?
3: Ah, ma mi piace parlare di questo, perché è un bellissimo progetto che mi è stato proposto dalla Cinemateca di Corsica. E dunque hanno fatto un filmetto in cui immagini
2: degli anni 50
3: che sono state travagliate e ricolorizzate, non so mica, ma o colore è bello, e dunque avevano bisogno di una musica, e una musica che sia in tutto il film, perché non c'è mica dialogo, non c'è mica rimore, è un film mudo, e dunque è un scopo di fare musica non tanto, perché dura quanto che 55 minuti, e dunque ci vuole una musica a lungo di un film, perché i bianchi sono un po' strani, posto che non c'è mica né rimore, né dialoghi, né nulla. E dunque ci vuole la musica che sia adatta in un senso che la musica sia presente, ma mica troppo. Voglio dire, ci vuole...
2: Cioè mica che la biesi troppo voilà. Piazza.
3: Ci vuole che la sia qui, che lo si senti a guidare... senza interruzione, ma i demi non siano mica troppo forti. Voglio dire, certi momenti hanno bisogno di una melodia particolare che si rimarchi, ma altri hanno bisogno di qualcosa di più leggero, improvvisato, forse, o piuttosto come un fond musicale, si potrebbe dire.
2: Dunque, si può dire che c'è un'illustrazione a fiore, e si può dire di no che ogni volta c'è gelosia in ritmo in cui viura, e piuttosto di modo di un accompagnamento, come tu hai detto, c'è gelosia presente, ma mica troppo. C'è quantunque a viura che c'è all'onore. Come, allora, si sente che il suo lavoro ti ha appassionato, ma come si lavora, giusto appunto? E melodie ti sono subito quando tu hai scoperto e viure? Di stato un
3: gusto,
2: di maniera di lavorare?
3: Ha dovuto lavorare così, perché infatti non c'è mica storia in questo film. È una successione è piuttosto un viaggio, non è mica una storia, è un viaggio. Donc si parte da Ajaccio, dopo si gola in montagna, si va in Bastia, si fa il giro di Corsica nell'annata del 50 e 60. E dunque, ha già cercato in due leggeri e sequenze. per far puntelli così in due film. E dopo la do video là do una volta così e poi la do video là do, e cerca a improvvisare melodie guardando il film. E dopo mi sono registrato allo stesso tempo e dopo ho cacciato il gioco con il remica ONU e ciò che era ONU l'ho lavorato perché lo sia più, che lo sia più, più finito.
2: Mm-hmm. Hai domandato pare a gente che ti erano in girate hai lavorato GUM o hai lavorato veramente solo?
3: Ho lavorato solo, ma dopo, quando era un po' avanzato il lavoro e che aveva la musica da un capo all'altro di un film, ho fatto questo, una buona doglia in cui amici e gente di famiglia per vedere ciò che andava e ciò che andava mica.
2: Dunque, di qualcosa a dire prima che da Biagia in Corsica, posto che c'è salata stasera e poi ce ne sarà d'altre di luglio, d'agosto e anche per di settembre, pensi che di un progetto che può franca o mare come tu ne hai fatto d'altri o mica?
3: Questo non so mica, spero. Ma in tutti i casi sono assai felice di girare a Corsica in questo progetto e niente di a Cinematex sono veramente assai passionati anche lì e assai presenti, mi piace piacere di trovare con lì.
2: Ti sei ispirato di noi di potersi i film che si vagiano a ste bigagui o mica? O non hai mica avuto bisogno?
3: No,
2: non aveva nulla che belle, veramente.
3: No, perché...
2: Di musica, podassi, in ogni caso.
3: Ma c'è sempre un sentimento di nostalgia, con figure così dell'anno di passato. E io sono assai adatto per fare musiche di nostalgia, di melanconia, donc mi sono mica forzato.
2: Non avevamo mica da brisinta da lì a quelli che ci stanno a sante di due tenni su dall'anteguì di sicuro che in casa si sentia canta e dunque di così che tu sei cascato in la bignata di a musica ma non su di va o conservatorio quando noi siamo arrivati in una casa in cui un canterino come Antonio Diosi come quando ti ricordi, quando è stato un momento in cui tu hai bisogno di prima chitarra, ma anche per la mandolina, eccetera, perché non sono mica solo di chitarra, sei passato come e quando?
3: Tempi va, malheureusamente. E, mi avvengo, perché in casa c'erano sempre musicanti e specialmente... O più chi veniva si chiama Philippe Marfisi, si chiamava, è sempre io, ma si chiamava, parlo abbassato, Philippe Marfisi, che componia canzoni in cui muovavo, tanti testi, all'epoca di Jacques Fusina, di Antero Amorocchi, tutti i grandi poeti di l'epoca. E faceva nuove musiche e veniva in cui aso chitarra, Philippe veniva in cui aso chitarra, perché muovavo non ha mai giocato, non ha mai tocco un strumento. E veniva parecchie volte in una settimana e lasciava la sua chitarra e ho cominciato a cacciarla di un studio e poi e mi è piaciuto.
2: Ed è così subito che hai capito che su strumento non ti l'interia più o no, o l'affare bon, hai suonato, ti è piaciuto e non è che assai più tardi che tu hai sapiuto che tu avevi da sviluppare su talento e da lavorare a fare un domicilio, veramente.
3: Di Lavranca sono stato sempre subito appassionato e volia subito a mica 14 anni essere musicante. Allora, è un po' nemico una scelta facile, soprattutto per i parenti, perché la musica è un mestiere difficile e assai quei rischi diversi. Allora, ma ho sempre voluto fare questo, musicante.
2: Babidou, un son amica e un sonava amica, ma d'altri in famiglia a Vagiano?
3: No.
2: No? Sei solo?
3: C'erano pochi strumenti, infatti.
2: Perché ti sei solo interessato alla musica? Perché qui, su Prima Lischetto, in due ciso, e dopo un punitore, è qualcosa che non ti è mai piaciuto quando noi siamo tornati una volta a livello di 40 anni di oggi, e beh, non si può mica giungere all'altezza e potersi non si può mica.
3: Beh, due cose. Perché mi piace mica troppo a me oggi, non mi piace mica troppo a cantare, infatti non risento mica troppo. Poi c'è un mio abbo che bon, qui fait une barrière, on va dire. Enfin, il dit c'est pas de sa faute, mais bon,
2: il est court.
3: Voilà, c'est ça. Et voilà, donc on a du mal à cantar. Et a dit un ami garo qui s'appelle Eric Mattei, un cantador, qui m'avait dit toi, tu as une voix pour écrire. Parce qu'il y a un groupe où, tempi va, dans l'année de 2000, c'erano quattro cantadori. E io a chitarra. I cantatori erano Eric, Jacques Cuglioli, Charles Contri e Christophe Figorani. Quattro bugioni. E io l'accompagnavo a chitarra e a fine facciamo Usalve Regina e mi cantava con lui. Dunque sì. Amica cantava, ma non si sentiva mica oggi.
2: Bon, può darsi che un so invitando un giorno sintaremo ad oggi.
3: Forse.
2: Allora, abbiamo parlato di su prima dischetto in 2024, non su disanta di Suna in diretto in questa emissione e ti ringraziamo perché a momento là, quando lui si è accompagnato pareti e pareti canterini, sfaranti, ne parleremo dopo, che lui sia qui, che lui sia in altro, che lui sia in cui musica di qui, ma che lui sia di no in cui d'altre musiche che facciano parte di influenze e che ti piacciono e che ti appassionano, perché hai avuto su Saulinta digerà di stampa e dopo un punitore solo non ha un dischetto.
3: Ragione, non la conosco mica veramente, ma aveva parecchie composizioni che mi piacevano e ci sono stati cose nella mia vita assai difficili che ho avuto e ho avuto da una stampa, mm-hmm. In fatto, a un mio lavoro. Voilà, c'è quello che mi ha motivato a fare un disco solo, perché non è mica facile di yoga solo. A fare un disco solo e unicamente in cui mia composizione.
2: Ed è così che il dischetto di noi si chiama Partenza, perché è il principio di qualcosa di noi on sort dit appartenance par d'autres on sort Mikawi dema d'autres stonde
3: e gabido qui sto sta parola appartenance può essere adoprata a proposito di pareti soggetti, può essere appartenance per un viaggio, appartenance un viaggio veloce, un viaggio mica meno veloce, diremo. E può essere di nuovo a partenza per una nuova vita. Mm-hmm. E è stato piuttosto questo.
2: Posso dire i viaggi a spesso, ma ne parleremo dopo, subito. Credo che sia ora di stati assente. Dunque, hai voluto che suonavi di pareti strumenti a corda, abbiamo parlato, abbiamo parlato di agetara, di mandolina e di chitarra. Qui sei giunto in quadro chitarra, chi è che tu hai scelto di sparte o di conosco e perché?
3: Beh, da dire un pezzo che penso che si chiama Partenza.
2: Bon, allora
3: partiamo. Che ha dato uso di a un disco.
2: Partiamo con te. E ben viaggio subito e ti ritroviamo dopo, Jerome Tiosi, oggi non ta corsa garaggio.

0: A ringraziati Jerome Tios in conosco d'inde a cantate. A ringraziati par su prima pet, su partanza. Dunque, un rigaccio di Udo prima dischetto e su du duianiva, chiamato partanza di no. Quale se so, un so, e musiche chi so all'origine e beh di sa compunitura?
1: Beh, a me mi piace nu. E varie musiche, soprattutto a musica corsa, musica mediterranea, è difficile da dire un mediterraneo, diciamo, a musica
0: brasiliana,
1: a musica brasiliana, a musica classica, perché ho giocato chitarra classica al principio, e cerco a mischiare tutte queste influenze, e poi lasciare parlare a mo sensibilità e a mo immaginazione.
0: È difficile, giusto appunto, quando l'usista sente parecchie musiche e chi a momento là se musiche e beh ti l'hanno aspirazione pare e do compunidure di è difficile quando tu scrivi da lontanati di e do influenze ma a tempo de se vigino di no.
1: E capisco.

0: benché lui sia una somiglianza, può dare qualcosa di nuovo, con qualcosa che esiste di già. Di quel che è bene. Perché sovente si dice come si va tante, come si facciano tante melodie in cui 12 note, infatti non c'è che 12 note, e per questo, perché poi va un nuovo in cui l'anziano.
1: E di quel è un talento?
0: Non so mica, ma... non so mica.
1: Allora, parla di Awa di, e dos farante formazione, abbiamo capito, subrudietto, l'hai portato, e di qualcosa che tu bulliva, su un momento brigisio, di va distampa, che è come un duere, che le sia non stampa di bar sempre, e dopo un punidore, hai letto tutte ciò che ti viaggia, come musica sfarante e di gol pareti formazione pareti brudieti e beh ti denenu dino a core bistu ghia di parla du prima chi tu eri a un mese di maggio nanta a scena di un velodrome in Marseille in cui mezzo non è mica la prima volta e poi hai sa formazione di jazz o do quartet in due ebo suonate a spesso accompagni hai accompagnato pareti canterini isolani qui e poi certi di noi a Uvora, penso a Francine Massiani, penso a Diana Zaligetti di noi e una canterina libanese, dunque hai pareti universi in cui pareti evide ciò che ti piace di Barrio e di Gol, penso di noi a Jerome Casalonga che tu hai ridrua torna a Sistadina, ma in cui quale hai spartu Duchenne, a Thomas Dutron ne parleremo di noi, dunque tutto guè come ti puoi ritrovare un po' di tutti questi brudietti, qual è se zo e sfaranze e qual è su edino Ubuntu che adunisce tutte queste sfaranze e formazioni?
0: Ciò che adunisce è la mia passione per la musica. Avevo detto di la musica, di un mistero di musicante e di voleva fare i brudietti, sfaranti, vari. E questa è la dunque, come faccio per mica imbrogliare il mio cervello con tutto questo, faccio gli sforzi, non è mica sempre facile, perché sti pochi mesi ho dovuto fare le cose e sono passato da un repertorio a un altro, e non è mica sempre facile, ma faccio il maximum per di un dieci. Ma o più che mi impreme sono i miei progetti personali, sicura. Dunque, hai parlato di un mio dischetto, di un fatto che io risolvo, come faccio per questi cineconcert di un risolvo. E a due di noi una formazione di jazz. Sono modesto di jazz, non sono mica un grande jazzman, ma mi piace, mi è sempre piaciuto, l'ho sempre studiato, mi piace la musica brasiliana, e ho un repertorio che ho giocato in Ajaccio, un mese di marzo, era un bellissimo ricordo, e dunque ho un repertorio che è fatto di composizione a me, e di pezzi tradizionali corsi, che ho acconciato a modo jazz. Ti posso fare un esempio?
1: Ah, yeah, pur intero!
0: C'è un pezzo di strumentale che è stato popolarizzato da Ganta Popolo Corso. Si chiama Scuticia, se faccio così.
1: Yeah.

0: di ritravaglia pezzigusi che giusto appunto ti piace mettendo appena o do gulor e a te appena di ciò che appena di udosale un so come no pulariamo lì di modernizzare l'ipodassi di no di dargli un altro gulor e musicale di un esercizio che ti piace
1: mi è sempre piaciuto da voi che era giovane mi piace sempre di pigliare le melodie tradizionali perché sono assai ricche le melodie tradizionali corse. Ce ne parete, sono assai ricche. E di cercare a fare a modo chitarra classica, ciò che cercava all'epoca, e soprattutto a dargli accordi i più ricercati possibili. E i più. Non so mica come dire. Ricercato vuol mica di complicato. I più ricercati ma al servizio di la musica. Ho sempre cercato a fare questo.
0: Questo è una primura di essere al servizio di la musica. Allora, giusto appunto qui, Nadia bene appena a ciò che tu fai, in cui Patrick Fior, in cui Thomas Dutron, c'è appena di... digerà di ado identità isolana, ma un ti va genù la danda bisida d'altri universi di burta sa musica di modus farante podasimica come tu la vari burtado.
1: Beh, penso che a musica corsa e a cultura corsa è qualcosa che si deve sviluppare. Perché ci sono talmente talenti in Corsica, talmente passione, e ci vuole che qua si spardi in due mondi, infatti. Cioè, mica deve per ora di qua, abbiamo una musica, abbiamo talenti, siamo pochi numerosi, ma abbiamo assai talenti in Corsica, assai composizione, che siano i pezzi antichi o le composizioni più moderne, abbiamo un repertorio tremendo. E quello che Patrick Fiori in cui suo progetto fa vedere al mondo, fa vedere la diversità del repertorio della musica corsa. E dunque io modestamente mi piace di far sentire questa musica a maggior parte di gente e un mondo intero. Siamo andati in Turchia anno. Voilà, e spero che vi andrà ancora un altro.
0: In Turchia, in cui Francine Massiani, giusto appunto.
1: E Jérôme Casalonga, e due musicanti di jazz di Parigi che ci avevano accompagnato.
0: Allora, qui c'è un progetto che tu hai rivelato e che tu hai proposto, come si è passato?
1: Per la Turchia?
0: Yeah.
1: È stata all'inizio... E l'iniziativa di Fabien Flori, che è un uomo appassionato di cultura, di musica e d'arte pitturale, soprattutto, e che sta qua in Turchia.
0: Che è stato in dei pareti lunghi e va in Turchia.
1: E voilà, è un bellissimo associo in Corsica, facevano l'arte in dei paesi. Yeah. Ci ha fatto bene, anno. Questo progetto e avremmo avuto la chance di poter giocare in Turchia, ma davanti ai turchi. Perché quando tu vai allo straniero, sovente giochi per l'ambasciata di France, e giochi per gli expatrié, e beh, è una gamba perché faci piacere a gente. Ma non è mica il pubblico di un paese stesso.
0: Mm-hmm.
1: E qui è un luogo in pareti club de jazz in Turchia e mi jugado davanti ai turchi e mi vado a cantare chi fa ai turchi.
0: Ti è caluto già di no a un progetto perché giusto appunto allora mica perché non avevi mica tempo ma perché un ti gumbini amica un era mica ciò che tu buliva o ciò che tu pensavi di va tu giusto appunto un eremica al servizio della musica.
1: Sì, sicuro, perché c'è la musica e c'è di nuovo l'umano. Io ho avuto la chance, ho fatto di maniera di un mai travagliare in cui gente come i biagia non mica. Dunque, un rapporto umano è sempre stato assai importante per me, e dunque è un mix tra ciò che mi ha proposto e la persona che mi, a mio brumone.
0: E giusto appunto quando noi siamo un provvisionale di a musica, quando è uso mistero, e beh, di gol può darsi che a certi progetti siamo obbligati di rispondere di sì, perché abbiamo bisogno di lavorare di noi.
1: Sì, sì, mi è accaduto anche io, e mi accade, ma sono piuttosto piccoli progetti, per esempio andare a giocare a tal luogo una volta, perché ho bisogno di lavorare. Sì. Yeah, si può fare così, ma sono mica progetti lunghi e di mica la stessa cosa, soprattutto se è un po' di bustru, come on dit.
0: Non su di sta sante un altro pezzo, voglio sapere se visto che a stagione ed è a facca, ci siamo, quasi dia di primura di va. A stagione in casa d'oia di Geraggio e anche burro visto che tu hai prodietti di noi che l'avevamo vista l'inverno e poi disigura l'inverno che affaccarà sarà lì stesso di primura di noi di propone e beh, qualcosa a quelli che campano tutta l'annata qui e chi è vero che d'inverno non c'è quasi nulla che si passa
1: e è vero che a Corsica ha bisogno di attività nell'inverno, perché tutto è concentrato in l'estate, in stadina, perché tutto è più facile. C'è più mondo più turisti, più mondo in dei paesi, si può giocare fuori.
0: Sicuro.
1: Tutto è più semplice. Dunque, è un'abitudine che è stata abbigliata di ok, vedremo l'estate. Ma c'è bisogno di giocare al lungo dell'anno. È così che la cultura può essere veramente viva. È sempre tutto l'anno. A un mese di novembre ho avuto la chance di giocare in Bolpaiola, in quella soggiorte luogo, che faceva vivere la musica al lungo dell'anno. È assai... assai importante questa iniziativa.
0: E a te ti do che trovi un equilibrio tra la di chi tu hai fuori di Corsica e la di chi tu hai qui, onde mica è semplice. Che lo sia di stadina, soprattutto di stadina, non la so come si passa se tu ti dici di stadina, bon, a due parecchie domande, dunque di gol. Un stock è qui e dopo d'inverno posto che ne ha di un menù boh a fa d'altri progetti in altro come si passa?
1: Beh, ce l'abbia già da parte di onde ma la musica è un mistero di viaggio sicura cioè mica avevi paura di l'avio.
0: Allora, qui abbiamo avuto un dischetto partenza, può darsi che non avremo un dischetto biadi o un laso o scaladi, un laso. Ma di sicuro che qua di noi ne parleremo dopo e con punidure può darsi che tu ne hai d'altri in diretti con aspetto e non è qua a essere stampato dentro un dischetto.
1: Cosa posso dire?
0: Chi c'hai da suona ava che Roma?
1: Una melodia che è stata comunque una canzone cantata da un uomo, non una melodia che aveva fatto e la più adattata in chitarra sola. Si chiama Cidadilla.
0: Ci stiamo a sentire.

0: A ring radiati, Jérôme Thios, inda nostra emissione, odia, cantaten, anta cortiga radio, Jérôme Thios, giuntu a parlaci, dunque di eso, barie, e formazion, e di aso, attualità, chi di barie di no, postu gelu zara di stadina, in concerto, in cu parete formazion, e mu parladu di stalada chi a fa castasera di stuzine concert, sa musica che la compostu, nanta se viure d'archive di l'anni 50, un documentario, un film chi dura 55 minuti, dunque in cui si compone due regole, ma di no di sull'ischetto, partenza, in cui compone due, allora quanto c'è titoli tradizionali di radio, di musica, di qui ce ne due mi pare, non ta ulischetto sì. O ce ne di più?
1: Ce ne due, oui, che io ho cominciato a Mazurka di la sigaretta, che è un pezzo strumentale anonimo, insomma, mica la disimprenteso da Antoine Tatich che giocava a Bengo e Angelo Anzalavi aussi che suonava. E l'altro è un vecchio lamento di Manetta che mi è sempre piaciuto e questo l'aveva fatto anni fa l'acconciamento di questa melodia che è assai tremenda e assai forte.
0: Quando tu collabori, di quando tu componi per l'altri, hai parlato di questo appunto di un pezzo che tu beni di Zuna, chi dirà un pezzo che tu hai fatto per Babi, di quello sia Udoab, o quello sia d'altri canterini, di qui o d'altro, come si passa sul lavoro di collaborazione, lavori come tu hai lavorato qui? Parousine concert, baladi aglio scritto e faggi ado musica non tu proponi una musica prima come si passa?
1: Si passa piuttosto chi trova una musica e dopo si va giù destro.
0: In de Susan Sugui?
1: E piuttosto in de Susan Sugui, ma si può di non fare l'inverso. Ma io ad esempio musiche, infatti, e dopo ancora amo chitarre musiche. E dopo cerco ciò che ne posso fare, o continuare a essere un pezzo strumentale, o allora da bida una canzone, forse.
0: E do collaborazione si va genugum, hai proposto, dunque, e do musiche os quand i canterini bene noi ti domandano Bulario piuttosto una musica, un lazzo nostalgica, triste, chi ne so, si passa come?
1: Si passa così. Si può cercare a fare una musica in un stile preciso o allora in un sentimento preciso che è pensato all'avanza. E così, non è mica sempre qualcosa che bane così senza cercarlo.
0: Si compone quando? Piuttosto quando noi siamo, quando è triste, quando è felice, quando è una detta, quando è qualcosa di chi dia in zerga e dia di no come per un parolaggio, di no una maniera di sfugarsi?
1: Piuttosto a tempo perso, voglio dire. Quando ci ho aspettato un momento adatto, voglio dire un poco di tranquillità, di mica da noi, ma un tempo verso. E a questo momento qui che si può trovare un'idea, perché il più importante è l'idea. Après,
0: dopo l'idea è giusto appunto là, quando tu hai cerco. O tutto il contrario?
1: No, tutto il contrario. L'idea viene così, a un momento dato. E dopo c'è a lavorare, a sviluppare l'idea. Perché è difficile, nella musica hai un principio di melodia, dopo c'è a trovare ciò che viene dopo. Allora, di volte è facile, ma di volte si mette anni. moi, à d'une certaine mélodie. Par là, oui, di Sohan, a cantarina libanese, abbiamo fatto una canzone insieme, questa melodia la via di fare anni e anni che la via. E un giorno amica finisce completamente, aveva di svarie parti, ma un po' di amica va un tutto che mi piaceva e che era adatta a una canzone. Quindi ha messo tempo, ma di volte va presto. Tipo souvent un pezzo di musica che faccio per il cinema.
0: Buon intero.

0: Ha ringraziati dunque qua di un rigaccio di giochi tu hai scritto per subrogetto in quasi animate di Gortiga. Tutto ciò che tu hai fatto, si può guidare, beh, lei gompie, ne hai fatto qualcosa. Di qua.
1: Mi viene qualcosa. Allora, come sta a fare?

0: A ringrazia, alors qui dit quoi?
1: Ben, una melodia che ho trovato con un amico a nome.
0: Ah, bon! Awa, en cause tout, c'est dobro, ouais, on ne sait plus d'ava, si ayant te tigounoche, et par ce qui tout sait, et par ce qui toi y va, tout. J'ai stade ou compligado, à ou principio, ou fagioule, quand elle si porta un agasada guitouai, quand est homus idiamatios, et qui ayant te za, que nos aimons ou viol ou di, e porte sabre a nous sidiole a nous comme vous est passé?
1: Bah plutôt c'est plus facile.
0: Yeah.
1: Que porte sabre nous.
0: Sabre nous ma à moment tout là du un mica complicado galusia va tu podassi spesso un paragone è come uso abo un mica come uso abo un so.
1: Sì, sicura. Bah un nemico perché porti sabre nu che le fa giù perché sabre nu ma dopo ci ha provato a fare qualcosa e dunque per me è stato difficile con tutto ha giù lavorato poco a poco quando aveva per esempio 24-25 anni non aveva tante cose, no? È stato un percorso lungo, la musica è difficile. O allora se tu sei veramente un genio o qualcosa, qualche sia di assai dudato, è più facile, ma quando tu sei un musicante, diciamo, normale, è un percorso difficile, ci vuole ad avere passione veramente.
0: Allora, a giusto appunto, parla già appena di suggiro che tu aveva di stadina in cui è sfarante formazione, perché l'ora corre, e potessi di dopo di ti bene se tu ne hai.
1: Sì, Nadio. Dunque, quest'estate ha giocato parecchie volte per un cineconcert, in cui la Cinemateca di Corsica, dunque Gidasso, portiere tu stasera, Sarriso Lenzara, o mese di luglio, Pedro Zella, in Balagna c'è Speloncato, di Nu, Bocognano e Sartè, mi pare. E dunque, questo è il primo progetto che mi dà a cuore. Dopo c'è i concerti che io davo in cui Jérôme Casalonga, avevamo un duo tra me e lui, Jérôme C, avevamo quasi gli stessi nomi. Siamo vicini di Balanin e Bigini, e dunque giochiamo all'auditorium di Bigna Usette a Ostu, e non su a un mese di luglio giochiamo in Tunu, in prima partita di un concerto di una grande artista di jazz che si chiama New Sunna, voilà. E dopo faccio un concerto solo in Pigna di Nu.
0: Bon,
1: voilà.
0: Dunque. E ne hai progetti, non so, par Stimber, chi vous l'arriva, chi ti piacerebbe a fare, può darsi che i contatti sono già piaggi?
1: Allora, un progetto che mi piacerebbe tanto a fare è di fare un registramento in cui un quartetto di jazz, ne abbiamo parlato un anzo, un quartetto in belluge, un saxofono, si chiama Robbie Marshall, è un americano, che sta là in Francia, e due musicanti di scena parigina di jazz, Fabien Marcos e Stéphane Chandelier, e un progetto di poter facente queste musiche corse rivisitate a modo jazz, e cerco a maniera di valutare il meglio possibile artisticamente e a un livello di promozione di noi, perché a nostri è difficile di vendere i dischi e di farsi conoscere e di farsi sente, e dunque c'è mica lo passi.
0: Giusto appunto, avevamo parlato di su dischetto, ma di spesso qualcosa che rivene in queste emissioni e poi in altre emissioni musicali di sicuro, e che mancano anche l'arnesi per stare a sentire i dischetti, dunque si può telecariga non ti è sfarante più a tavolo, ma penso se non si compra mica il dischetto.
1: Dico scopo perché le piattaforme sono belle, ma c'è talmente cose in delle piattaforme. Non so mica quanto pezzi sono pubblicati a giorno, ma sono decine di migliaia di titoli in cui l'intelligenza artificiale di noi ha occupato. È incredibile. E dunque ci vuole affascinante in de sumisco di musiche di tutte le origini, voilà. E di quello scopo, di affascinante.
0: Udo sguardo, par compie, Jérôme, non ta agultura isulana, come si porta, chi ne pensi, se tu hai un parere. Potresti che tu non ne hai mica, ma non penso mica quanto un intanto che artista.
1: Beh, penso che ci sono assai talenti in Corsica, assai passione, e che ci vuole lì che lo sia più gente che siano professionali. Ciò che è difficile di essere professionale in Corsica, perché la musica non è mica abbastanza sviluppata. La passione è sviluppata, c'è tutto quello, c'è la passione, ci sono le creazioni, la passione, ma è difficile di campare in questo mestiere.
0: E adesso?
1: Voilà, e spero che nel futuro la musica corsa sia più si potrà far sentire in un mondo usano, e che lo ci sarà assai giovani chi campino di qui.
0: Bon, a ramandera di fatta, e ci vuole torna a farla in cupo d'assi ciò che tu beni di mintua sabrimura di valupo d'assi meglio, di modo più professionale, come tu l'hai detta, perché senza lì spesso si vede a gente cantare, suonare in ligafè in paese, ma gente che lavorano veramente ce n'è meno.
1: Sì, ce n'è meno, e ci vuole che lì abbiano la possibilità di dare una conseguenza al suo lavoro, permanente e professionale, che lo sia possibile per lì di campare di questo mestiere, e che è difficile, perché è sempre più facile di bon, ho un impiego, o tengo e faccio la musica il più possibile, ma mi tengo un impiego perché ho bisogno di campare, è difficile di francare il basso.
0: Sicuro. A ringraziati Jérôme, di stato un onore e un piacere per noi dirigere di qui non ta Corsica Radio in la nostra emissione. E a quanto a te ci spieghiamo in cui un pezzo ci hai approntato qualcosa?
1: No, lo vedremo.
0: L'hai da droit, e quindi è quello che è fantastico, in cui musicanti di talento, anche se non sono mica pronti, sono buoni dell'improvvisata. E di così.
1: Ma bon.
0: Ah, quantunque. A ringraziati, a presto, sciala di là. Di stadina, dunque, se bose de bijin o a un logo mintua du poulet de ridroa se la de podassi nanta e redesugiale a dia e po in de azabe de insta de a sante a radio. Parlemo spesso di stadina di i giri di e di ugir o di i nostri ganterini. Questa emissione di realizzata in cui l'aiuto di Aguletiwida ci spichemo in cui torna un pezzo di Jérôme Thiosi. A presto.

piazza di Bo si passano ore. Oba Ciccio si ugava sino a fa notte. Un menebosso scordava

Eravamo lì d'ampi negri, di più feroce battaglia. Quanto vuono i giovanotti a cascasso tra i mitraglie.

domani chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria, e

Africa, quando Lolita capiava la sua prima peda. Occhi peda, vragica che ha capiata Lolita, non c'era più un ombre sulla piazza.

l'ardore di resistere, pingando a sventura d'un popolo afflitto, Dio è da sua cultura mora senza un zitto. Conto alti appena ammontò a Valdonza, da vacchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera.

strada, colma di speranze e d'allegria, c'era in cuore a noi, come digerio, un respiro nuovo d'una sventurata.

spensierata. La compagna passa da una sciagore, a città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore, o Corsica mia.

per te Corsica mia, lontano andaraio, e sempre pronto risponderaio. Corso mi ne sto, più corso mi ne sto.